0: Ci sono solitudini che non fanno paura. Quando due anime si siedono vicine, anche il silenzio diventa compagnia. Non serve parlare per sentirsi insieme, basta respirare lo stesso momento. La solitudine, allora, non è mancanza, ma spazio sacro, luogo dove si posa la pace, dove si ascolta la vita che scorre piano. E se accanto c'è qualcuno che capisce il tuo silenzio, non sei più solo, anche se nessuno parla.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi. Una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella, diventa parte del tuo respiro.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. Lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto. La sua reazione vi dirà molto sulla solidità e flessibilità del vostro legame. Toro, le finanze saranno al centro di una discussione familiare. Saprete proporre un piano di risparmio che non toglie il piacere di vivere, ma elimina gli sprechi invisibili che pesano sul bilancio mensile. Gemelli, sarete molto attenti a un dettaglio del vostro abbigliamento che solitamente trascurate. Sperimentare un accessorio fuori dal comune vi farà sentire più sicuri e attirerà sguardi incuriositi in ufficio. Cancro, un sogno vi darà lo spunto per riprendere un hobby manuale che avevate abbandonato nell'infanzia. Comprare i materiali necessari sarà il primo passo verso un weekend di pura distensione creativa. Leone, in amore vivrete un momento di eros mentale purissimo. Una discussione accesa su un tema scientifico o politico si trasformerà in una tensione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

il nostro venerdì 2 ottobre, facciamo partire questa bella giornata. Tra l'altro il venerdì è un pochettino più friccicarello perché sentiamo profumo di weekend. Oggi il 2 ottobre è anche la festa dei nonni, lo diciamo subito, ne parleremo sicuramente durante questa bella mattinata. Intanto buona giornata, Monia Braga con voi fino alle 9, un saluto anche a Simone Serpone pronto ad occuparsi della parte tecnica. Facciamo partire questa giornata con Charles Aznavour come Triste Venezia e tra poco anche i Nomadi, Un pugno di sabbia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

È venerdì 2 ottobre, Monia Braga con voi fino alle 9, ancora buongiorno, ben svegliati, ci facciamo un caffettino virtuale, mi piacerebbe scoprire anche come avete passato questa notte, qualcuno sicuramente avrà anche lavorato, lo sappiamo che a quest'ora c'è qualcuno che ha bisogno di andare a riposarsi perché ha fatto le ore piccole per lavoro, molti anche per divertimento, potrebbe anche essere. 331 240 78 78, apriamo questa giornata, l'abbiamo già aperta con un po' di canzoni romantiche, proseguiamo con Patti Pravo, Noi e tra poco anche Gianni Togni, Caro amore del futuro.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ancora buona giornata, buon venerdì 2 ottobre, andiamo a scoprire questa giornata. Oggi si celebrano i Santi Angeli Custodi, fissata in questa data da Papa Clemente X nel 1670. È una ricorrenza che celebra le figure celesti inviate da Dio per proteggere e guidare l'umanità. È proprio per l'analogia tra le protezioni degli angeli e l'affetto protettivo dei nonni che lo Stato italiano ha scelto questa precisa giornata per omaggiare la terza età, e oggi insomma è la festa dei nonni. Un saluto subito a tutti i nonni all'ascolto, se non ci fossero insomma bisognerebbe inventarli perché sono veramente speciali. Oggi tra l'altro, proprio perché è la festa dei nonni, è anche la giornata internazionale della non violenza, e sicuramente anche in questo caso avremo il modo di parlarne nel corso delle mie tre ore che passeremo insieme. Nel 1950 il 2 ottobre debuttavano i Peanuts, ve le ricordate? Mamma mia, bellissime le strisce dei fumetti, famosissime insomma, con Snoopy, Charlie Brown, Linus e tantissimi altri personaggi. Sono veramente molto molto belle. Proseguiamo con la musica, che dite? Io direi di sì. Marino Barreto Junior, La più bella del mondo, e tra poco anche Lucio Dalla.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Cerco sempre di dedicarti parole meravigliose nei miei messaggi, ma poi mi accorgo che le parole meravigliose me le regali tu con le tue canzoni fantastiche. Ti voglio bene, Romantica Radio. Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, ogni tua canzone apre un cassetto nei miei ricordi, alcuni con un sorriso, altri con una lacrima. Massimo da Portici.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo al 2 ottobre, siamo pronti a concludere questa bella settimana, molto bella anche perché abbiamo avuto tanti ospiti, soprattutto nell'ora di Lucio, visto che noi di Romantica Radio saremo presenti il 10 ottobre al Festival della Musica Italiana di Luino e in questa settimana abbiamo avuto tantissimi ospiti, da Dario Baldambembo, Michele Pecora, Santino Rocchetti e tantissimi altri, Francesco Calabrese ieri, alias Franco Primo, insomma tanti tanti altri, anche Daniele Montagnoli Tenero dei Romance, veramente tanti. È stata veramente una bella settimana intensa. Complimenti anche a Lucio e l'appuntamento è il 10 ottobre alla Festival della Musica Italiana di Luino, dove anche noi ci saremo, noi di Romantica Radio. Arriva Walter Foini adesso con Bella d'Agosto e tra poco anche Franco Simone, Gente che conosco.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto. La sua reazione vi dirà molto sulla solidità e flessibilità del vostro legame. Toro, le finanze saranno al centro di una discussione familiare. Saprete proporre un piano di risparmio che non toglie il piacere di vivere, ma elimina gli sprechi invisibili che pesano sul bilancio mensile. Gemelli, sarete molto attenti a un dettaglio del vostro abbigliamento che solitamente trascurate. Sperimentare un accessorio fuori dal comune vi farà sentire più sicuri e attirerà sguardi incuriositi in ufficio. Cancro, un sogno vi darà lo spunto per riprendere un hobby manuale che avevate abbandonato nell'infanzia. Comprare i materiali necessari sarà il primo passo verso un weekend di pura distensione creativa. Leone, in amore vivrete un momento di eros mentale purissimo. Una discussione accesa su un tema scientifico o politico si trasformerà in una tensione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Siamo pronti ad aprire questa nuova ora, le 7 passate da pochissimo, ancora buona giornata, buon 2 ottobre, un saluto ancora a tutti i nonni perché oggi è la vostra giornata, cari nonni all'ascolto, siete i nostri angeli custodi. Insomma, che bello, se non ci fossero i nonni sarebbero da inventare. Io parlo da genitore, mamma di due figli, insomma, per fortuna ci sono i nonni che ci aiutano nella gestione familiare perché è sempre molto molto difficile. Tra poco la collection musicale Italia 90, intanto Richard Marx, Now and Forever, e tra poco anche Giorgia di Sole ed Azzurro.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.

Andiamo a scoprire i compleanni dei personaggi famosi di questa giornata. Beh, oggi sarebbe stato il compleanno di Gandhi, filosofo indiano, guida spirituale per il suo paese e non solo, anche perché è stato un'icona mondiale della pace, della resistenza pacifica e della non violenza. Oggi tra l'altro è proprio la giornata, l'abbiamo già detto, della non violenza. Oggi è anche il compleanno di Sting, quindi auguri al grande Sting, leader dei Police prima e poi ovviamente da solista con immenso successo. Oggi è il compleanno anche di Romina Power, cantante, attrice, insomma celebre in tutto il mondo per il sodalizio artistico e sentimentale con Albano. Io Albano e Romina Power li ho sempre amati, li amo ancora tuttora, quindi auguri a Romina Power, oggi è la sua giornata. Arriva Sandro Giacobbe, Come vai, tra poco anche Elio Gandolfi, La vita.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Oggi abbiamo detto che è la giornata dei nonni, quindi ancora un abbraccio e un saluto a tutti i nonni all'ascolto, che sicuramente sono la gioia dei nipoti, dei bambini, dei ragazzini. Oggi è anche la giornata mondiale dei palloncini e celebra proprio l'allegria, il colore, l'arte legata ai palloncini, magari quelli che si possono modellare, quelli che decorano ad ogni festa, insomma sono usati in tutto il mondo e regalano sorrisi a grandi e bambini nelle feste, cioè non c'è compleanno senza palloncini. Ragazzi, ricordo un compleanno di mia figlia di quando era più piccola, ne avevamo tipo 1000 in casa, si poteva fare il bagno nei palloncini, che è una cosa bellissima. Non vi dico gonfiarli tutti, ma questa è un'altra storia. Arrivano i Dick Dick, il primo giorno di primavera, e tra poco anche Dino, gli occhi miei.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
4: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
3: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
4: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
3: Punto Zero. Punto e basta.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Gaetano da Catanzaro e vorrei dire questo. C'è un luogo dove l'organizzazione è perfetta, dove ogni nota è al posto giusto e il caos scompare. È un luogo dove l'autunno non è un problema, ma un'emozione. E questo luogo è Romantica Radio, l'armonia che non teme mai la pioggia, anche quella fortissima.
1: Ciao Romantica Radio. Volevo lasciarvi un saluto al volo e dirvi che ormai siete diventati una presenza fissa nelle mie giornate. Vi ascolto con tanto piacere perché tra la musica, le vostre voci e quel pizzico di allegria che non guasta mai, mi fate molta compagnia. Grazie di esserci e continuate così, mi raccomando. Un abbraccio a tutta Romantica Radio, Pino da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Lo spazio Ciao Romantica, sempre con le vostre belle voci, vi invito a continuare a mandarmi le vostre note vocali al 331 240 78 78 perché poi lo sapete che le ritrovate sempre qui nello spazio Ciao Romantica. Tra poco concludiamo quest'ora anche con l'oroscopo, intanto ci ascoltiamo Luciano Rossi, Senza Parole, e tra poco anche Bobby Solo, Attento al cuore, attento a lei.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09€. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a venerdì 2 ottobre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. In amore sarete pronti a testare la pazienza del partner con una proposta un po' folle come un viaggio dell'ultimo minuto. La sua reazione vi dirà molto sulla solidità e flessibilità del vostro legame. Toro, le finanze saranno al centro di una discussione familiare. Saprete proporre un piano di risparmio che non toglie il piacere di vivere, ma elimina gli sprechi invisibili che pesano sul bilancio mensile. Gemelli, sarete molto attenti a un dettaglio del vostro abbigliamento che solitamente trascurate. Sperimentare un accessorio fuori dal comune vi farà sentire più sicuri e attirerà sguardi incuriositi in ufficio. Cancro, un sogno vi darà lo spunto per riprendere un hobby manuale che avevate abbandonato nell'infanzia. Comprare i materiali necessari sarà il primo passo verso un weekend di pura distensione creativa. Leone, in amore vivrete un momento di eros mentale purissimo. Una discussione accesa su un tema scientifico o politico si trasformerà in una tensione magnetica che renderà la serata molto interessante. Vergine, riceverete una critica costruttiva da una persona che stimate. Invece di chiudervi a riccio, analizzerete le sue parole con un distacco chirurgico, trovandovi degli spunti di miglioramento preziosi. Bilancia, sarete molto concentrati sulla qualità del vostro sonno. Deciderete di investire in qualcosa che migliori il vostro riposo, capendo che la lucidità mentale dipende da quanto bene rigenerate le energie. Scorpione, in amore sceglierete la via del mistero. Non rivelerete subito i vostri piani per fine mese, creando un'attesa nel partner che alimenterà il desiderio e la curiosità reciproca. Sagittario, sentirete il bisogno di muovervi, ma non nel solito modo. Proverete un percorso di trekking urbano o di una disciplina orientale che unisce corpo e mente. Capricorno, le vostre finanze beneficeranno di un piccolo colpo di fortuna o di uno sconto inaspettato su un servizio che usate regolarmente. Acquario, avrete una conversazione con una persona di una generazione molto diversa dalla vostra. Lo scambio di punti di vista vi farà riflettere su quanto i valori stiano cambiando rapidamente. Pesci, in amore deciderete di perdonare una piccola distrazione del partner senza farlo pesare. La vostra capacità di lasciar correre sulle piccolezze renderà l'atmosfera domestica molto armoniosa. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Attenzione, attenzione, è venerdì, è il 2 ottobre, abbiamo iniziato quindi da poco un nuovo mese e tra poco c'è un appuntamento speciale per aggiudicare, per diciamo prendere i nostri gadget, riuscire a essere veloci ad aggiudicarvi qualche nostro gadget, non vi dico di più, tra poco scoprirete il tutto. Intanto apriamo questa nuova ora con Demi Rousseau, My Reason, e tra poco Goran Guzminac, ehi, ci stai?

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Attenzione, attenzione, ascoltatela bene.

è uno dei primi cartoni animati arrivati dal Giappone. Avete capito qual era questo cartone dalla sigla? Beh, ma era molto comprensibile, giustamente. Scrivete qual era il programma della sigla che avete appena ascoltato alla 331 240 78 78, perché il più veloce, solo il più veloce, riceverà un nostro gadget romantico.

le nostre melodie e il calore del primo caffè. Il risveglio è su Romantica.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Si torna a parlare di flessibilità di bilancio nel dibattito politico in vista della prossima manovra. Dopo la richiesta avanzata ieri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata sull'argomento chiedendo di valutare l'impatto dell'inflazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi. Un anglo-iraniano di 27 anni, ci sarebbe lui dietro al presunto piano di sabotaggio sventato domenica scorsa contro la base aerea della RAF di Fairford, utilizzata dai bombardieri USA nella guerra della Repubblica Islamica. L'antiterrorismo ha annunciato il fermo del 27enne con doppio passaporto britannico e iraniano. Tetto ai prezzi alla pompa anche per Tamoil. Come preannunciato, anche Tamoil ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait, dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti presso la propria rete di distributori a marchio. Il calcio: dopo la vittoria in Turchia, la nazionale si prepara ad affrontare il terzo impegno di Nations League. Oggi alle 20:45 sfida contro la Francia di Zidane. Ieri la Germania ha battuto 2-0 la Serbia, mentre il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo, ha vinto 4-2 in Danimarca. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Abbiamo ascoltato la redazione con le news, tra pochissimo la rubrica Canzoni sotto lo spot e ascolteremo i Tears for Fears con Sow into the Seeds of Love, che è stata per anni la canzone colonna sonora dello spot Vodafone. Tra poco scopriremo il tutto, intanto ci ascoltiamo Riccardo Del Turco, Cosa hai messo nel caffè, tra poco anche gli Spandau Ballet, Through the Paris Case.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Altro esempio di una canzone tornata al successo dopo essere diventata colonna sonora di uno spot? Sowing the Seeds of Love dei Tears for Fears. Il brano è stato utilizzato da Vodafone nel gennaio 2008 per il lancio pubblicitario della Vodafone Internet Key. Il brano originale era stato pubblicato nel 1989 come primo estratto dell'album The Seeds of Love.

0: scritto da Roland Orzabal, il pezzo unisce un sound pop rock orchestrale e psichedelico ispirato ai Beatles a riflessioni e critiche contro le politiche di austerità del governo conservatore britannico dell'epoca. La campagna pubblicitaria mostrava persone intente a navigare sul web in completa libertà e in luoghi insoliti all'aperto, giovani su una statua, manager scalzi su un'aiuola e gruppi di persone sui rami di alberi secolari. L'energia e la freschezza retro di Sowing the Seeds of Love servivano a sottolineare il senso di connessione libera, gioiosa e senza confini offerto dalla tecnologia portatile dell'epoca.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica Radio, da quando vi ho scoperto non vi ho più mollato. Le vostre canzoni mi fanno tornare alla mia infanzia e alla mia adolescenza. Che bello, grazie sempre di tutto e continuate così. Ciao da Maria Rita, da Marano di Napoli.
1: Romantica Radio, ogni canzone un'autentica emozione. Filippo da Foria di Centola, provincia di Salerno.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Siamo arrivati al momento dei saluti, ma prima vi devo dire qual era la sigla del cartone animato che abbiamo ascoltato prima e vediamo chi sarà stato il più veloce, eh? Era la sigla di Ufo Robot, ma era molto comprensibile. Complimenti a tutte le persone che hanno scritto, solo il più veloce riceverà i nostri gadget, ma rimanete qui perché arriveranno altri momenti anche con Ornella, che sarà con voi tra pochissimo. Giusto il tempo di ascoltarci Fabio Concato, Provaci tu e tra poco Paolo Frescura, Tu c'è Cielo, tu poesia. Un bacio da Monia Braga, buon weekend. Ci ritroviamo lunedì, sempre qui su Romantica a partire dalle 6. Ciao!

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Un

Buongiorno, buon venerdì a tutti. Lo so che al venerdì c'è un po' uno spirito diverso, no? Allora, io sono Ornella Ruccio, questa è Romantica Radio, restiamo insieme fino a mezzogiorno. Oggi ci sarà anche un appuntamento nuovo per divertirci insieme, ma più tardi non posso ancora svelare nulla. Posso rivelare come sempre i nostri contatti, così potete interagire sempre con noi. Questo è il solito numero 331 240 78 78. Se non l'aveste ancora fatto, memorizzatelo. Poi cos'altro? Il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. cos'altro? La cosa più importante. E se no, qui che facciamo? Pettiniamo bambole? No, suoniamo musica romantica. Tra poco avremo Giorni difficili per Edoardo De Crescenzo. Partiamo subito dal 1973 con Jackie James. La prima è The World Outside.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio. Se la

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Vissuto il primo appuntamento con la Collection Italia 90, che tornerà anche più tardi in un secondo spazio. Beh, vi ho fatto posto nella DeLorean, nella nostra macchina del tempo. Accomodatevi, prego, perché cominciamo col celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 2 di ottobre 1951. Nasce questa cantante, attrice, personaggio TV, componente di una coppia che ha portato la musica italiana in alto e in giro per il mondo. Sto parlando di Romina Power. A proposito di coppie famose della musica, stiamo per ritrovare tra poco Wes e Dori Ghezzi e ascolteremo Amore Bellissimo. E subito torniamo al 1981, sempre nel nostro cuore e nella nostra mente, nelle nostre orecchie, la sua voce, Ornella Vanoni. Questa è Musica, Musica.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Venghino, signori, venghino, perché abbiamo adesso da rivivere insieme accadimenti speciali avvenuti in passato quest'oggi. Quindi torniamo al

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto a tutti quanti voi e grazie per farmi rivivere i momenti più belli della mia gioventù con le vostre meravigliose canzoni. Ciao da Gino da Casalnuovo.
1: Per me Romantica Radio non è una radio, no. È un posto dove faccio la mia terapia giornaliera. Grazie Romantica Radio. Grazie da Salvatore da Pagani.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Adesso mi fa davvero piacere ricordare insieme a voi un altro evento accaduto il 2 ottobre del 1959. Il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli Stati Uniti. La serie in americano si intitolava The Twilight Zone, serie TV di genere fantascientifico. Tra gli sceneggiatori c'erano enormi nomi della letteratura del brivido e della fantascienza, tipo Richard Matheson, Charles Beaubon, Ray Bradbury, tra gli autori oltretutto più amati dal mio amato Stephen King, per cui io ho visto qualche episodio, magari mi direte se anche voi lo ricordate, di Ai confini della realtà, che anche in Italia poi andava. Intanto facciamo andare la musica e ci saranno i Romans con Fiore di carta. Subito 1974 arriva Drupi con Sereno è.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ancora buon venerdì 2 ottobre a tutti voi, da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno, come facciamo ogni giorno dal lunedì al venerdì. Diamo spazio a qualcuno di voi, dai. State scrivendo in tanti al 331-240-7878. Vi ringrazio tutti. E tra gli altri volevo salutare Valentina da Potenza, che scrive: vi ho scoperti per caso diversi mesi fa ed è stata folgorazione addirittura. Da allora nella mia macchina il preset della mia radio è su Romantica, ma non è tutto. Ho contagiato anche mia madre, che vi ascolta sia in auto che a casa da Alexa tutto il giorno. Insomma, è vero amore. E beh, è vero amore anche da parte nostra, grazie, ci piacete così. Fate sempre il passaparola, ve lo ripeto ogni volta, perché questa è la grande forza di Romantica Radio e di voi e noi romantici. Vi dedico le prossime canzoni. Ritroveremo dal 72 Claudio Baglioni. L'album era Questo piccolo grande amore con Porta Portese, e subito c'è Così di Aldo Donati.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: iperceramica.
1: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Qui stamattina sapete che di tanto in tanto mi scappa un salutino, mi scappa di farmelo addosso il salutino, no, lo do invece, lo regalo a qualcuno di voi e in particolare questa mattina in mente ho la categoria delle librerie e di tutti coloro che vi lavorano, per cui è a voi che vorrei dedicare un grande saluto, perché si sa l'editoria attraversa momenti magari non proprio felicissimi, però tenete duro e dico a tutti voi romantici: leggiamo, io adoro il libro cartaceo, devo sentire proprio il fruscio delle pagine, il profumo della carta. Acquistiamo più libri e portiamo avanti l'editoria, perché è una cosa che deve restare per sempre. Quindi cari librai, siamo con voi, vi dedichiamo le prossime canzoni e avremo i collage con Donna Musica. Subito torniamo al 77 con i Player, c'era Ron Moss di Beautiful al basso in questo gruppo, questa è Baby Come Back.

anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con Coop 20...

0: Estrieri, caos, violenze, 2000 fermi in tutta la Francia per le proteste degli studenti sfociate in vere e proprie rivolte con scuole date alle fiamme e scontri con la polizia. In un liceo di Marsiglia il preside e i collaboratori aggrediti e cosparsi di benzina, vertice di crisi del governo a Parigi. Al via il primo sciopero di ottobre, mese di mobilitazioni che nelle prossime settimane interesseranno diversi settori. Oggi si preannuncia una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. Proclamato uno sciopero generale plurisettoriale della durata di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La Premier Meloni invia una lettera a von der Leyen: dalle regole spesa poco spazio senza ricorrere a misure restrittive. Il ministro dell'economia Giorgetti è tornato a chiedere flessibilità all'Unione Europea, ma Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio. Riunione a Palazzo Chigi in vista del varo del documento programmatico di finanza pubblica. L'estate europea 2026 è stata caratterizzata da livelli record di stress termico e flussi dei fiumi eccezionalmente bassi. Lo afferma Copernicus, precisando che ci sono state ondate di calore estreme e condizioni di secco che hanno colpito il 52% del continente. La MotoGP, Alex Marquez firma il miglior tempo nelle prequalifiche in Giappone. Il pilota del team Gresini ha preceduto Acosta e Marc Marquez. Quarto Bezzecchi, seguito da Bastianini e di Gian Antonio. Ottavo Martin, sedicesimo Bagnaia, che sarà costretto a passare dal Q1, così come il padrone di casa augura. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla redazione per l'informazione. Sono particolarmente emozionata perché non solo tra poco tornerà l'appuntamento con Canzoni sotto lo spot e protagonista sarà immensa, almeno tu nell'universo di Mia Martini scopriremo a quale spot era legata, ma poi partirà questo nuovo appuntamento con un nuovo indovinello musicale dal titolo Indovina la sigla, per cui vi proporremo pochi secondi di sigle famosissime di telefilm o cartoni animati. E il primo che indovinerà a quale programma apparterrà quella sigla conquisterà il nostro gadget. Vabbè, non dico altro, però arriverà tra un po'. Intanto ascolteremo Ricchi e Poveri da Sanremo 71 con Che sarà, e subito c'è Sicuramente tu di Amedeo Minghi.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
7: Due decenni dopo, una grande canzone italiana tornava al successo, anche tra le nuove generazioni, grazie alla pubblicità. Siamo nel 2007 e Almeno tu nell'universo di Mia Martini fu scelta come colonna sonora della campagna pubblicitaria della Fiat Croma, intitolata I Capofamiglia. Il brano, scritto da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio, fu presentato da Mia Martini al Festival di Sanremo del 1989, vincendo il premio della critica.

0: La canzone parla di un amore autentico e unico in un mondo cinico, capace di distinguere la vera essenza delle persone. Nello spot, le parole della canzone si legano alle vite quotidiane di padri e madri di famiglia normali ma speciali. La pubblicità mostrava con ironia e tenerezza la vita di tutti i giorni dei capofamiglia, tra impegni, sacrifici e gioie. Grazie a questa programmazione televisiva, il brano di Mia Martini tornò in cima alle classifiche di download digitale su iTunes.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Orazio da Roma, perché le vostre canzoni nel passato hanno un potere straordinario, riescono a farci sentire giovani. Un caro saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori e a voi che siete fantastici. Ciao.
1: Romantica, siete il mio primo pensiero ogni mattina. Vi ascolto con tanto affetto e passione. Voi siete il mio tuffo nella giovinezza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Ve l'avevo preannunciato e ci siamo. Secondo voi davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Secondo me sì. Ascoltate.

erano la coppia più simpatica d'Italia. Avete capito? E allora scrivete di quale programma era la sigla, quella che abbiamo ascoltato, al 331 240 78 78. Il più veloce a dare la risposta giusta conquista un gadget di Romantica Radio.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Mentre qualcuno ancora si starà cervellando forse per la risposta all'indovinello musical televisivo di prima, tranquilli, poi al termine del nostro appuntamento vi darò anche la soluzione. Io vi ridò comunque il buongiorno, il buon venerdì 2 ottobre, da Ornella Rauccio, da noi di Romantica Radio, ancora davanti a noi un'oretta fino a mezzogiorno, e adesso posso ancora salutare qualcuno di quelli che scrivono al 331-240-7878, in questo caso Pasquale dalla provincia di Caserta, che ha scritto: grazie di cuore, continuate così, siete fantastici con la vostra musica, mi ricorda gli anni più belli della mia vita, che è proprio, vedi, il nostro scopo, la nostra mission. E allora continuiamo così, apriamo altri cassetti della memoria con Fiordaliso e Cosa ti farei, e subito dal 77 Santino, Rocchetti e I miei giorni felici.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Sempre belle le nostre collection, devo dire che questa Italia 90 ci ha davvero conquistato tutti, ma adesso pensiamo al colpo di fulmine. Ne avete mai avuto uno? E se sì, quanto ci avete messo così ad essere fulminati dall'altra persona? Perché ve lo chiedo? Perché secondo le statistiche per un uomo sarebbero sufficienti solamente 8,2 secondi per innamorarsi, per avere questa folgorazione da colpo di fulmine. Noi donne non lo so, forse siamo più riflessive o meno, magari me lo direte voi. Quanto ci avete messo per innamorarvi poi di Romantica Radio? Io un millisecondo, guarda, davvero. Dai, suoniamo le nostre canzoni, le più belle canzoni d'amore. Ritroveremo tra poco Piccole Ore con Voglio Amarti Così. Subito torniamo al 1982 con Miguel Bosé. Questa è Bravi Ragazzi.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Si parlava prima di collection, allora vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Romantica Radio, perché lì ne trovate tante compilate dal nostro Benny Ronca. Non perdete questa occasione, attivate la campanella delle notifiche così sarete subito informati ogni volta che viene fuori qualcosa di nuovo. Qualcosa invece che ci riporta al passato c'è sempre qui su Romantica Radio, e allora torniamo tra poco al 1978 con Giardino dei Semplici e Concerto in La Minore. Subito c'è storica canzone del 66 di Memo Remigi, Io ti darò di più.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica. Parole, parole, parole.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Salve, sono Luigi da Caserta. Volevo farvi i complimenti per la professionalità. Lavorate benissimo, i miei complimenti e viva Romantica. Da Luigi Caserta.
5: Romantica Radio, un saluto dalla Germania da Pietro. Continuate sempre così, che ci riportate nei ricordi della nostra gioventù. Grazie, grazie e nuovamente grazie. Siete forti.
6: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Anche stamattina sto quasi per andar via, ma prima devo darvi la soluzione all'indovinello di prima. Indovina la sigla? Beh, è chiaro che la sigla era quella di Casa Vianello, indimenticabile. Complimenti a chi per primo ha conquistato uno dei gadget di Romantica Radio, per chi non ce l'avesse fatta. Ci saranno altri appuntamenti e poi c'è sempre la sezione shop online all'interno del nostro sito romanticaradio.it. E allora, eccolo qui, che barba, che noia, che barba. No, non è vero, ma era per citare appunto Casa Vianello. Vedo Marco Tre che sarà con voi tra poco, da mezzogiorno fino alle 15. Prima di andar via ascoltiamo insieme Homo Sapiens con Pecos Bill e subito con Il Nastro Rosa di Lucio Battisti. Da Ornella Ruccio grazie a tutti voi come sempre, buon fine settimana, ci ritroviamo lunedì mattina dalle 9 a mezzogiorno qui su Romantica Radio, ciao.
1: Romantica
2: Romantica, Romantica rende unica la tua giornata.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: romantica. Il suono speciale di ogni mattina.
1: E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

grazie di questi applausi, mi lusingano davvero, e puntuali più che mai iniziamo la trasmissione di oggi, l'ultima della settimana. Siamo arrivati già al 2 ottobre, un'oretta fa all'incirca, poco più, ascoltavo la mia amica Ornella Rauccio, che saluto tra l'altro, e durante il gioco, il nuovo gioco che vi coinvolgerà in questo mese, io l'ho subito indovinato. Come si fa a non ricordare questa coppia della televisione, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in Casa Vianello? Ma quante volte l'abbiamo visto e sorriso insieme a lui, questa soap opera, vogliamo dire così, una sitcom, ecco, forse è meglio. Vogliamo iniziare la trasmissione di oggi? Allora Ornella, ti saluto, ci risentiamo lunedì, ma adesso invece parte Filipponio con Controvento e subito dopo Gli Alunni del Sole con Pagliaccio. Buon ascolto, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

vizio assurdo io continuo a avere, a pensare che ho bisogno e ho voglia di dare, col risultato sempre un po' sbagliato, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno perduto. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Di te ho capito quel che in fondo hai dentro, una macchina pulsante, stesso movimento. Del giorno dopo sfiori l'argomento, perdonami, dicevi, con uno strano accento. E come soffia ancora quel vento di controvento. E come soffia ancora quel vento di controvento. Ti insegnerò come soffrire nel fuoco grande, devi andare nell'acqua scura a farti male. Ti spingerò giù nel profondo, ti asciugherò con le mie mani, ti soffierò per respirare.

Sia assurdo io continuo a avere, se ti ho aspettato ancora, ma non sei tornato, e mi hai ferito con la mano non data, la rabbia in tasca è ancora un altro sogno svegliato, e come soffia ancora il tuo vento, quel vento di controvento, e come soffia ancora quel vento, quel vento.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: luce di fotografia.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Altro giro di belle canzoni da ascoltare qui su Romantica Radio, ad esempio questo pezzo di Dionne Warwick insieme a Stevie Wonder, It's You, che ascolteremo tra un po'. Ebbene, Stevie Wonder, insomma, che accompagna Dionne Warwick cantando diverse strofe, suonando i sintetizzatori e la sua inconfondibile armonica a bocca. Pensate che quando uscì questo pezzo, pubblicato nel 1984, usciva anche questo celebre film The Woman in Red, la signora in rosso, in cui la colonna sonora è stata proprio affidata a questi due pilastri della musica internazionale. Altre curiosità su questo pezzo? Non le so, però insomma voglio dire che Dionne Warwick proviene da una dinastia musicale impressionante, infatti è cugina di primo grado di Whitney Houston e c'è questo legame profondissimo con l'Italia. Pensate che nel 1968 partecipò al Festival di Sanremo cantando in italiano la versione assoluta del classico La voce del silenzio, ecco, in coppia con Tony Del Monaco. Questo ve l'ho detto, questo ve lo lascio così siete ben informati anche voi, ma la prossima canzone che ci sentiamo è quella di Richard Sanderson con Stiamo Insieme.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Perché scegliere BCC di Acquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Romantica News.
8: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della Regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Oggi il Consiglio dei Ministri approva il documento programmatico di finanza pubblica. Nel testo, oltre al quadro macroeconomico in cui si muove l'Italia, anche i capisaldi della legge di bilancio per il 2027 e le relative coperture finanziarie. In questo scenario al MEF si invoca serietà. Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. Il mese degli scioperi comincia oggi. È in programma il primo grande stop tra treni, scuola e sanità, che apre una lunga serie di proteste che toccheranno svariati comparti nelle prossime settimane, aprendo un calendario fitto di mobilitazioni che si concluderà il 30 ottobre. La Formula 1, la Ferrari di Leclerc archivia al comando la seconda sessione di libere. Chiude seconda la Red Bull di Hajar e terza la McLaren di Norris. Poi Verstappen ed Hamilton, Russell settimo, Antonelli ottavo con le Mercedes. Si riparte domani mattina alle 6:30 per le FP3. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: Venite a me, cari pargoli, perché ci sono altre due canzoni da ascoltare. Tra un po' sentiremo Umberto Tozzi con Dimentica, Dimentica, e subito dopo però l'appuntamento con Canzoni sotto lo spot. Eh sì, la nostra rubrica che tanto successo sta avendo, e questa volta è uno spot di classe, cari miei. Qua è mica nulla, si sta parlando di Gucci. Ricordate la pubblicità di Gucci? Ebbene, Blondie con Heart of Glass era la protagonista principale. Ora invece c'è Gianna Nannini con Sei nell'anima.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
2: Lo spot Gucci by Gucci del 2007 ha scelto l'iconica canzone Art of Glass dei Blondie come colonna sonora per il suo primissimo spot televisivo dedicato a un profumo, con la regia del visionario David Lynch. Il brano dei Blondie è uscito nel 1979 ed è tratto dall'album Parallel Lines. Il successo, nato originariamente come The Disco Song nel 1974, unisce sonorità disco e attitudine pop rock.

0: La direttrice creativa Frida Giannini ha voluto David Lynch per dare un tocco unico e surreale al video. Lo spot vede protagoniste le modelle Rachel Zimmerman, Natasha Poli e Freja Beha Eriksen, che indossano abiti da sera di Gucci e ballano in un ambiente sofisticato e onirico. Il brano ha dato un ritmo ipnotico e moderno alla campagna pubblicitaria, tornando contemporaneamente al successo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao a tutti, sono Noemi e siete veramente fantastici. Purtroppo per lavoro faccio tanti chilometri al giorno, però l'unica cosa che mi rende veramente serena, felice e gioiosa siete voi, perché canto tutte le canzoni più belle degli anni passati. Grazie, grazie, grazie.
1: Romantica, una radio meravigliosa, canzoni stupende, ci fate volare con la mente. Grazie, Romantica.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Prendiamo subito un aereo e ce ne andiamo a Singapore questa mattina perché ci sono i senior di una certa età che si allenano, pensate un po', a cadere per vivere meglio e più a lungo. Vabbè, insomma, queste sono delle curiosità che vado a prendere googolando quella e di cui voglio farvi partecipi anche questa mattina. Più tardi ne parlerò. Camaleonti, Dick Dick e Maurizio Vandelli, come passa il tempo? Li ascolteremo tra un po'. Ora c'è Betty Curtis con Al di là.

0: 88 sa di felicità. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Proiettiamoci, anzi teletrasportiamoci direttamente nelle case dei nostri ascoltatori e ascoltatrici che seguono Romantica Radio per salutarli. Chi mi scrive al 331-240-7878 è Antonella da Napoli. Lei fa l'infermiera e quindi tante volte ci ascolta anche di notte durante il passaggio casa-lavoro, ecco, anzi lavoro-casa. E magari è un'assidua ascoltatrice, chissà, di Alex Poli, che da mezzanotte fino alle 3 del mattino vi intrattiene con la sua musica e poesie. E poi ancora Osvaldo da Isola Liriche, in provincia di Frosinone. Chi scrive invece a marco@romanticaradio.it, ve lo dico subito, è Donato da Sala Consilina, il chirurgo della meccanica, che ci ascolta sempre mentre lavora. A proposito, qua fra infermieri veri e chirurghi falsi, insomma, voglio dire, immagino che il chirurgo della meccanica non è quello delle protesi all'anca, ma sia è ciò che la persona che insomma aggiusta le nostre automobili quando sono rotte e quando non camminano più. Bene, caro Donato da Sala Consilina, un abbraccio, un saluto a te e al tuo staff che sta lavorando in questo momento presso la tua clinica, vogliamo dire. Bene, i Commodores con Only You e subito Marco Armani con È la vita.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99€. Per un bucato sensazionale prova Coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99€ e per un profumo prolungato c'è Coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tra un po' si gioca a indovina la sigla, quindi c'è da scaldare assolutamente i motori per partecipare al 331-240-7878. Per il momento invece abbiamo i due Adriani della canzone nazionale. Sto parlando di Adriano Pappalardo con È ancora giorno e subito dopo Adriano Celentano con La coppia più bella del mondo. Ma sì, che ce ne sono tante all'ascolto di Romantica Radio.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Certe sigle non si dimenticano, bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Ne pensiamo davvero una in più del diavolo, eh? Adesso c'è da indovinare la sigla, cari miei, per conquistarsi il gadget di Romantica Radio. Ma bastano davvero poche note per riconoscere a quale telefilm, cartone animato, insomma, appartiene la sigla che ora Simone Serpone manderà in onda per voi. Quindi ascoltate bene, perché dovete rispondermi al 3212407878. Simone, attenzione, vai!

Allora, il suo nome era Francesca e veniva da Frosinone. Avete capito? Allora, scrivete di quale programma era la sigla, quella che avete ascoltato prima, al 331-240-7878, perché il più veloce a dare la risposta giusta conquista il gadget di Romantic Radio. Via alle telefonate!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Adele da Montesarchi. Quando sto al lavoro non manca mai, quando sto a casa non manca mai e anche quando lavoro nel terreno non manca mai. E mi fa compagnia e fa tante canzoni che mi fanno ricordare tante cose del passato. Sono le canzoni che amo di più. Grazie Romantica Radio, un saluto a tutti voi.
1: Vi ascolto tutte le mattine finché sono a casa, poi quando ritorno la riaccendo di nuovo perché è una radio che mi piace e forza ragazzi, andate avanti così che siete magnifici. Ciao a tutti.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Non vi dico quanti messaggi sono arrivati al 331-240-7878 per giocare con noi, ma soltanto una persona vince e chiaramente è stata già contattata per ricevere il gadget direttamente a casa. La risposta esatta era La Tata, era una sitcom del 1993 trasmessa dalla CBS, qui in Italia soltanto 2 anni dopo su Canale 5 e non solo, anche su Italia 1 nel 98 e più recentemente anche da Paramount Channel nel 2018. La cosa particolare è che questa Tata, il protagonista principale, da una signora del Queens, è divenuta italiana originaria di Frosinone, quindi adeguando veramente anche i testi del doppiaggio, rendendolo un po' più di casa nostra. E così abbiamo anche ricordato questa sitcom del 1995. Ritorneremo a giocare con voi più tardi insieme a Lucio Belmonte. Ora c'è la Bertè con Sei bellissima, ma subito Mattia Bazzar, Vacanze romane.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ve lo dicevo all'inizio della trasmissione, a Singapore gli over settantenni imparano a cadere per non farsi male. Allenamenti seguiti da istruttori qualificati per rafforzare equilibrio, sicurezza e autonomia. La pratica praticamente conquista anche i social grazie anche all'effetto sorpresa. Quindi parkour per gli anziani, ma con un obiettivo ben diverso dalle acrobazie spettacolari di cui siamo abituati, cioè restare attivi, affinare la stabilità e soprattutto, davvero nel vero senso della parola, apprendere tecniche di caduta che riducano al rischio di infortuni. E questa mania, questa moda è nata a Singapore e speriamo che magari si estenda anche qui in Italia, perché è importante anche come cadere, a quanto pare. Grazie quindi a Simone Serpone che ci manda in onda i prossimi pezzi. Ci sono gli Harmonium con Ti Desidero e subito dopo Franco Simone, Tu e Così Sì.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Meno di un'ora da trascorrere insieme, la trascorriamo ascoltando i classici della musica italiana, interpreti, cantautori che hanno fatto la storia della nostra musica. Quindi sintonizzatevi su Romantica Radio e ricordi, ci pensiamo noi le prossime due canzoni. Tra un po' c'è Wes Endrighezzi con Un corpo e un'anima, siamo nel pieno degli anni 70, ma subito una canzone un po' triste, devo dire, perché è un amore che si è rotto. E vi porto a Venezia, dove c'è Acqua Alta in piazza San Marco, con la voce di Giampiero Artegiani.
1: Romantica. Acqua alta in piazza San Marco,

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E permettetemi di salutare, oggi che è venerdì, gli amici che si alternano al microfono di Romantica Radio domani e dopodomani. Si inizia la mattina presto con Benny Ronca, applausi. Alle 9 Simonetta De Chiararuffo. E poi alle 13 il Baga, il nostro Roberto Bagazzoli, che vi porterà fino alle ore 17. Il pomeriggio è affidato a Paola Coda fino alle ore 21. E Gian Passerino chiude le trasmissioni a mezzanotte, per poi dare la linea a Alex Poli con musica, poesie, fino alle 3 del mattino. E poi noi ci risentiamo direttamente lunedì. Ma per i saluti c'è tempo. Ancora altre due canzoni, le ascoltiamo subito. Tra un po' Peppino Gagliardi con Settembre e subito Sandro Giacobbe con Ti voglio.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi. Romantica Radio, il vostro lavoro ci rende felici a tutti con le belle canzoni che trasmettete, rendete la nostra giornata felice. Grazie, grazie per il vostro lavoro, grazie per tutto quello che fate per noi.
1: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

aprendo il salotto di Romantica Radio insieme a Lucio Belmonte. Oggi vi parlerà di, vabbè, insomma, non voglio accennarvi e anticiparvi nulla. Ci sarà con voi Lucio Belmonte fino alle ore 18 e poi Alessandra Riccetti, Roberto Malvagia fino alle ore 24 e poi Alex Poli. Grazie a tutti per l'ascolto. Noi ci risentiamo direttamente lunedì a mezzogiorno, augurandovi un buon sabato e una buona domenica. Vi lascio insieme alle ultime due canzoni. Ci sono i Formula 3 con Questo folle sentimento e subito dopo Roberto Soffici, morbido più che mai in Strano momento. Grazie Simone Serpone per essere stato la parte tecnica, grazie ad Alessandra in redazione, grazie a Verdiana, grazie Graziella, grazie, e vabbè, insomma, ci risentiamo lunedì, ciao!

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Finalmente venerdì, ancora ben ritrovati su Romantica Radio. Siamo al 2 di ottobre. La voce di Lucio Belmonte immancabile anche in questo anticipo quasi di weekend. Come al solito noi ci sentiamo dal lunedì a venerdì tra le 15 e le 18. Oggi ancora prontissimi per le nostre tre ore. Sapete che sono arricchite in questi giorni anche con l'intervento telefonico, con le interviste, con quelli che sono i protagonisti della musica italiana. Stiamo raccontando il Festival di Luino. Per questo motivo oggi non ci sarà l'appuntamento con Senti chi ci ascolta, invece concederemo qualche settimana proprio alla voce di questi grandi protagonisti della musica italiana. Grazie a Marco Tre che ci ha fatto buona compagnia fino a qualche minuto fa. Ritorna lunedì sempre all'ora di pranzo, come ritorna anche la nostra musica che non manca mai. Vi va a fare un bel salto nel passato, ma soprattutto vi va a fare un tuffo nei ricordi. Loretta Goggi con Pieno d'amore. Partiamo con un momento di più, il brano dei Romance.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Tra le curiosità di questo periodo, soprattutto degli italiani, è quando ritornerà l'ora solare. Ecco, segnatevi queste date, sabato 24 e domenica 25. Ecco, durante questa notte si cambia l'orario, si torna all'ora solare. Qualcuno insomma un po' con nostalgia, perché poi finisce definitivamente anche quest'estate del 2026, qualcuno invece con piacere. Fatto sta che ancora una volta il nostro organismo dovrà abituarsi a questo cambio di orario, ma vedremo quando sarà, appunto il 24 di ottobre. Tra poco voglio annunciarvi che sarà con noi al telefono Elisabetta Viviani, che è la presentatrice del Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80 di Luino, che stiamo seguendo, e lei ci racconterà un po' la sua esperienza, non come partecipante ma invece anche come presentatrice. Ne parliamo tra poco. Adesso invece arriva Sergio Endrigo con Canzone per te. Non potevano mancare anche i Pooh. Il brano che ascoltiamo è Anni senza fiato.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido di Xan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Xan Power Caps da 44 lavaggi e le Xan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. La segretaria del PD Elly Schlein ha aperto la direzione nazionale del partito al Nazareno a Roma. Il PD si candida a guidare l'alleanza e il paese, ha detto. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone. Andiamo a vincere. Manovra, annuncio del vice premier Tajani oggi in Consiglio dei Ministri, scostamento di bilancio da 7 miliardi. Intanto borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Murcia e i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. Spread in altalena 125 punti. Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena investendo 8 persone e uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Agganciava le ragazzine sui social e poi a volte anche dietro compenso in denaro proponeva loro incontri a sfondo sessuale o in alternativa all'invio di foto e video con contenuti hot. Arrestato a Roma un 40enne, l'indagine è scattata dopo la denuncia dei genitori di una ragazzina. Calcio è ufficiale, il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene evidenti errori. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
6: Romantica Radio, appuntamento con il Festival di Luino. Parliamo del Festival della Canzone Italiana, Festival Nazionale della Canzone Italiana degli anni 60, 70 e 80, e ci vuole anche la voce non soltanto degli ospiti e dei protagonisti, ma soprattutto della presentatrice. Quindi con grande piacere ospito su Romantica Radio Elisabetta Viviani. Benvenuta Elisabetta.
7: Ciao a tutti, anche gli ascoltatori.
6: Allora Elisabetta, noi stiamo benissimo, specialmente quando sentiamo i nostri beniamini. Tra l'altro ho scoperto che tu sarai in coppia con Ettore Andenna per quanto riguarda questo appuntamento.
7: Sì, dobbiamo presentare insieme e abbiamo già presentato anche l'anno scorso, e questo è il terzo anno. Il primo anno ho presentato da sola e poi dall'anno scorso con Ettore Andenna. E
6: quindi parliamo di due grandi voci della radio ma anche della televisione. Attenzione,
7: perché Ettore è un grande amico già da tanti anni, lo conosco da tantissimi anni, quindi è un grande professionista.
6: È vero. Allora Elisabetta, non dimentichiamo che a parte la voce di una canzone che ancora oggi si canta tantissimo insieme a tante canzoni che è famosa, non possiamo non ricordarlo, perché tutti quanti ricordano comunque quella cosa con grandissimo piacere. Però la tua attività non si è fermata a quella che era la canzone.
7: No.
6: Perché hai fatto la radio, hai fatto la televisione, abbiamo fatto anche il cinema e la fiction, non mi sbaglio. figlio Elisabetta.
7: Ho fatto anche il Festival di Sanremo.
6: Pensa un po'.
7: Ho fatto quasi tutto, meno che, non lo so, adesso non mi viene in mente.
6: No, diciamo nello
7: forse
6: spettacolo.
7: Una tournée in America.
6: Vabbè, c'è sempre tempo, Elisabetta. Senti Elisabetta, dalla presentatrice possiamo avere un appello ai nostri ascoltatori per questo appuntamento del 10 di ottobre a Luino con questo festival molto importante. Mi interessa sapere anche un vostro parere di questo ritorno a quelle che sono le canzoni che ci hanno fatto tanto sognare.
7: Beh, certo.

0: originali che si esibiranno sul palcoscenico di Luino, e è un'occasione fantastica per rincontrare, per risentire queste canzoni proprio cantate dalle voci vere.
1: Tu segui tantissimi spettacoli, anche tu hai notato questo ritorno a questa voglia di melodia italiana?
0: Eh beh, certo, sì, un pochino è venuta anche dal Festival di Sanremo con la vittoria di
1: Da Vinci,
0: esatto.
1: Certo. E quindi
0: è stato un po' più di melodia, e spero che anche il prossimo festival sia così. Comunque il Festival di Luino è proprio uno tripudio di melodia.
1: È vero, anche perché insomma veramente si porta sul palco insieme tantissimi artisti che hanno fatto la storia della musica italiana.
0: Che Gianfranco Mulas ha con grande pazienza riunito in tanti anni, perché lui sono tanti.

0: un grande futuro.
1: Certamente, anche perché un po' la visione è quella, no? Ne parlavamo anche con Gianfranco, la visione è un po' anche quella di riportare veramente
0: riportare
1: la musica italiana, quella insomma melodica, un po'
0: quella grande di una volta, che ci ha dato il grande successo della musica italiana, ecco.
1: Nel mondo soprattutto. Va bene, Elisabetta, noi siamo contentissimi di averti avuta con noi oggi. Noi ci dividiamo.
0: Volevo ringraziare pubblicamente Gianfranco Mulas che mi ha scelta per fare la sigla la sigla che ha scritto Gianfranco Mulas con Claudio Daiano, con Santino Rocchetti e Claudio Damiani. È bellissima, una bellissima canzone, e volevo ringraziarlo.
1: Va bene, poi la sentiremo, perché sentiamo spesso, proprio perché stiamo facendo questo countdown al festival. Grazie Elisabetta, ti lascio le tue cose, so che sei in viaggio, per cui ci vediamo a Luino.
0: A Luino, grazie.
2: Il festival ci aspetta.
3: Il 10 ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, ho scoperto il vostro canale per puro caso, mi è molto piaciuto e quindi vi ascolto spessissimo. Mi piace tanto la musica che trasmettete perché mi riporta indietro di tanti tanti anni. Grazie.
1: Un saluto e un abbraccio da me Maria da Napoli. La vostra musica è un balsamo per le mie orecchie e mi aiuta molto, soprattutto quando lavoro. Grazie a tutti voi e ancora un bacio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: E abbiamo sentito anche Elisabetta Viviani, presentatrice del Festival Nazionale della Musica Italiana degli anni 60, 70 e 80, ci ha raccontato un po' di cose, però vi devo anticipare che intorno alle 17.30 oggi avremo un altro grande ospite, una firma importantissima della storia della musica italiana, che è Claudio Daiano. Poi vi racconterò di chi si tratta e poi penserete subito: caspita, che bella carriera artistica. Però adesso è arrivato anche il momento di salutare Giuseppe e Carla, che sono due nostri amici che si trovano a Catania e dicono: finalmente venerdì stiamo pensando al nostro prossimo weekend, perché tra qualche ora partiranno per un viaggetto insieme, una cosa romantica che non possiamo trascurare dei nostri ascoltatori. Anzi, se vi scappa di scriverci, fatelo: 331 240 7878. E adesso Anoxa con Non scendo e subito Umberto Balsamo, Amore mio.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Il venerdì è sempre molto importante per i nostri radioascoltatori, perché sapete che nel weekend, venerdì, sabato e domenica, c'è l'appuntamento con lo spazio che vi consente di aggiudicarvi i nostri gadget, quelli anche estivi di Romantica Radio. Quindi mi raccomando, state attenti, perché oggi parte un nuovo appuntamento che si intitola Indovina la sigla. Dovete essere bravi, veloci e fedeli, come dico sempre. Prima però arriva David Getz con Take Me Now e cantiamo insieme La Bottega dell'Arte con Bella Sarai.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: E ci siamo, appuntamento che vi rende protagonisti e vi dà l'opportunità di poter ricevere a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Nuovo spazio, indovina la sigla, dovete essere bravi e così di modo da giudicarvi i nostri gadget che vi arrivano fino a casa. Cosa dovete fare? Adesso attenti, vi faccio sentire il pezzetto di una famosissima sigla televisiva, voi dovete indovinare di quale programma si tratta. Soprattutto vi posso dare qualche indizio. Fa sempre comodo averne uno in famiglia. Sentite.

Perfetto, avete sentito bene? Ripeto, fa sempre comodo averne uno in famiglia. Ditemi di quale programma si tratta, o meglio, ditemi di quale sigla si tratta, e potete ricevere a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio. Scrivetelo subito al 331 240 7878.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Certamente sarete stati attentissimi per quanto riguarda lo spazio con Indovina la sigla, state cercando di capire di quale sigla si tratta. Il primo che arriva o già è arrivato si aggiudica i nostri gadget di Romantica Radio. Tra poco vi darò la soluzione, però devo ricordarvi che arriva anche il nostro spazio con canzoni sotto lo spot. Tra poco scopriremo la canzone che ha reso famoso lo spot della Peugeot 406. Si tratta di un famoso brano di una formazione fantastica che si chiamano In People, il brano si intitola Search for the Hero. Ma prima ascoltiamo Edoardo Vianello con Oh mio signore, subito Per amore mio, il brano di Roberto Vecchioni.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
4: Search for the Hero degli M People, pubblicato nel giugno del 1995 come singolo dell'album Bizarre Fruits della band britannica con la voce di Heather Small, è legato indissolubilmente alla Peugeot 406 grazie a una famosissima e ambiziosa campagna pubblicitaria televisiva lanciata nel 1996 nel Regno Unito. Peugeot decise di usare il brano per dare un forte appeal emozionale e aspirazionale alla nuova berlina 406, distaccandosi dai classici spot automobilistici basati solo sulle prestazioni tecniche.

0: Il video mescolava scene di atti di coraggio quotidiano alle immagini della vettura in movimento. Grazie a questo spot, la casa automobilistica sostituì il vecchio motto con il celebre tormentone «The Drive of Your Life». Il connubio tra il ritmo increscendo del brano degli M People e le immagini dello spot rese la canzone un vero e proprio inno generazionale e impresse la Peugeot 406 nella memoria collettiva del pubblico europeo.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Tu sei romantica, la radio della nostra gioventù spensierata, canzoni evergreen. Quanto ti ascolto, riemergono ricordi chiusi in un cassetto a forma di cuore. Grazie romantica radio, Teresa da Napoli.
1: Grazie per la compagnia e per i ricordi che suscitate. Grazie.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

statela ad aspettare anche la soluzione del nostro appuntamento con Indovina la sigla. Oltre a capire se siete stati molto bravi, bisogna anche capire se siete stati anche particolarmente veloci. Vi do subito la soluzione, vi ho dato anche l'indizio perché vi ho parlato che è sempre meglio averne uno in famiglia. Naturalmente la sigla era della famosa trasmissione Un Medico in Famiglia. Siete stati bravi, siete stati veloci. Allora, per sapere se avete diritto ai nostri gadget, dovete sempre aspettare il messaggio, il WhatsApp che vi arriva sul vostro numero della nostra redazione. Qualora non arrivasse questo messaggio, voi riprovateci sempre, anche perché questo appuntamento si ripete per tutto anche il nostro romantico weekend. Adesso Umberto Bindi con Il Nostro Concerto e ascoltiamo anche Cervo a Primavera di Riccardo Cocciante.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio, abbiamo ancora un'oretta da trascorrere insieme, la voce è sempre quella di Lucio Belmonte. Ricordo ai nostri amici che noi ci sentiamo dal lunedì a venerdì tra le 15 e le 18. Devo ringraziare anche molto le persone che ci hanno scritto in tantissimi oggi per l'appuntamento con Indovina la sigla, e quindi sicuramente qualcuno di voi si sarà giudicato anche i nostri gadget di Romantica Radio. Voglio ricordarvi che tra poco avremo un ospite importantissimo per quanto riguarda la musica italiana, veramente importantissimo. Vi invito ad ascoltarci perché sarà con noi al telefono in occasione del Festival di Luino Claudio Daiano, o semplicemente Daiano, ma di questo ne parliamo tra poco. Mentre adesso vi do l'opportunità anche di cantare insieme a noi la canzone di Bruno Lauzi, Amore Caro, Amore Bello.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: A parte le belle canzoni, i nostri salti nel passato e anche dei ricordi, ogni tanto vi racconto anche qualche curiosità. Oggi ce n'è una che penso interessi un po' tutti, perché ogni qualvolta, ecco, ci facciamo male mentre facciamo delle cose in maniera abbastanza sbadata, cosa capita? Capita che cominciamo a imprecare, addirittura diciamo delle parolacce. A questo punto intervengono gli scienziati che dicono: ma come mai quando ci facciamo così male immediatamente noi scatta questo meccanismo che ci fa imprecare, ci fa dire un sacco di parolacce? Vi dico subito che in questo modo il nostro cervello reagisce al dolore, perché, non vi spiego adesso un meccanismo che è molto complicato, però produce delle endorfine che sarebbero degli antidolorifici naturali, le endorfine. Quindi quando vi fate male imprecate, non tantissimo, però sappiate che vi fa bene perché vi calma il dolore. Tra poco Claudio Daiano con noi, ma ascoltiamo adesso Bertin Osborne con Eterna Malattia e Mino Verniaghi con Amare.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari. Decisivo il no degli indipendentisti catalani. Fuori dall'aula le urla di centinaia di persone radunate davanti al Congresso per gridare vergogna e sciopero generale. Direzione del PD al Nazareno. Il programma del campo progressista si scrive con tutta l'alleanza, ma in questa discussione uno non vale uno, avverte la segretaria Dem Schlein. Botta risposta a distanza con Meloni. Vuole una critica? Gliene dico 10, dice Schlein. La premier replica via social a distanza di 2 settimane? La vedo bene risolvere i problemi con questi ritmi. Il GIP di Roma, accogliendo la richiesta della procura, ha restituito gli atti relativi all'indagine sulla strage di Ustica, revocando la richiesta di archiviazione. Nella tragedia avvenuta il 27 giugno 1980 persero la vita 81 persone. È un no secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea. Calcio nel giorno di Francia, Italia e Nations League. Sono 6 le squadre di Serie A in campo tra amichevoli allenamenti congiunti senza i giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Juventus è sconfitta 1-0 dalla Cremonese. Cade anche il Napoli contro l'Avellino. Pari del Milan contro il Padova. Il Parma, appena affidato a Gilardino, fa 1-1 con l'Entella. Nel pomeriggio tocca a Frosinone e Genoa, rispettivamente contro Benevento e Rapid Bucarest. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Festival Nazionale della Canzone Italiana anni 60, 70 e 80. Luino accende la musica. Mentre il grande appuntamento si avvicina, incontriamo i protagonisti.
7: Romantica Radio ancora, ben ritrovati i nostri amici, stiamo facendo questo countdown, questo viaggio fantastico verso la musica italiana, soprattutto quella degli anni 60, 70, 80, perché vi stiamo raccontando un po' alla volta, passo passo, con i protagonisti questo grande evento che si terrà a Luino il 10 di ottobre. E oggi devo dire, ho qua con me, posso dirlo Claudio Daiano, un pezzo da 90, posso dirlo così Claudio?
8: Sono da 90?
7: Sì, non dico per, non dico per la stazza, non dico per la stazza, dai. Dico un pezzo da 90 della musica italiana. Sa perché? Perché mentre leggevo, diciamo un po', ma sono tantissime le cose che hai fatto, è veramente un'enciclopedia per quanto riguarda la musica italiana. Tu ci hai regalato delle chicche che ancora oggi tantissimo, non soltanto ascoltiamo su Romantica Radio, ma penso che canteranno anche i ragazzi che hanno insomma intorno a 25 anni. Allora, innanzitutto benvenuto su Romantica Radio, Claudio, grazie per essere qua con noi, Claudio Daiano, o più semplicemente possiamo chiamarlo Daiano, che è paroliere, compositore, cantautore italiano e ha scritto delle perle della musica italiana. Ecco, ne cito qualcuno, Daiano, posso citarla qualcuna?
8: Ma magari, certo. Ecco,
7: allora, Loredana Bertè con Sei Bellissima, qua si canta tantissimo. L'Isola di Wight, come dimenticarla, quella di Dick Dick. Poi Un Pugno di Sabbia dei Nomadi, ancora...
8: mangiare, per fortuna, perché fanno 30 serate al mese.
7: Pensa un poco. Senti, allora, Claudio...
8: Anche Un Giorno Insieme per i Nomadi, cioè, Lo Grande Cielo Blu.
7: È vero, è vero, ma sono tantissime. Potremmo parlarne chissà quanto tempo di questa cosa, però non...
8: Sanremo, Vinti, con la Zanicchi, esatto. Cara come stai?
7: Poi Un'ombra di Mina, per esempio, che ancora
8: I
7: ricordo.
8: I Problemi del Cuore di Mina, che è dall'altra parte del 45G. Esatto. La cosa che vado forse più fiera è aver fatto un 45 giri a Edith con Aznavour, che non è proprio da tutti fare.
7: No, assolutamente no. Quindi dicevo bene quando dicevo che era un pezzo da 90, vedi che non è, che è vero questa storia.
8: Da mille, perché sono mille passe le canzoni che ho scritto.
7: Allora diciamo un pezzo da mille. Quante sono le canzoni più di mille?
8: Incise e registrate dai miei grandi colleghi cantanti, sono un migliaio, sì.
7: Certo.
8: Senti, poi ti devo dire che però secondo me le più interessanti sono quelle che sono ancora a casa. Quelle secondo me, io quando le ridò a aria e vita, scopri che sono più belle dei miei stessi successi. Si puntava su quella più commerciale, no?
7: È vero.
8: E quindi la più bella era messa, ho scartato, ho messo nella facciata B del 45 giri. Solo Renzo Arbore ci faceva giustizia. Passa allora anche quella canzone con cui ho fatto il record delle registrazioni.
7: Dimmi.
8: Della stessa canzone.
7: Dimmi.
8: Che la fanno ancora tutte le orchestre a cumbia. Sì. Quelli erano giorni, sì, quelli erano giorni, sì, al mondo non puoi chiedere di più. Dalida, Mary Hopkins, Andy Show, Giuliano Cinquetti,
7: sì.
8: Tutte l'hanno inciso questa qui, è incredibile. Addirittura Mary Hopkins nel disco di Apple, La Mela, c'è la firma, perché la produceva lui, di Paul McCartney.
7: Beh, addirittura. Daiano, grazie per essere stato con noi, stare qua veramente un sacco di
8: alla
7: tempo
8: prossima.
7: Però ci vediamo a Luino, no? Per il festival della canzone italiana.
8: Volentieri.
7: grazie a Daiano,
8: ciao,
7: su Romantica Radio,
8: a tutti i tuoi cari ascoltatori. Ciao.
9: Il festival ci aspetta.
10: Ottobre, Teatro Sociale Forame, Luino.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.

0: puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi. Continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Comunque Romantica Radio, voi siete la radio più bella che esiste, perché voi siete dei romanticoni e siete una squadra eccezionale. E io sono molto felice di ascoltare Romantica Radio. Ciao Eleonora da Salerno.
1: Romantica Radio, sono sempre qua presente insieme a voi per ascoltare la vostra bellissima musica. Grandissimi siete e grandissimi resterete. Tony da Milano.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Con grandissimo piacere abbiamo veramente ospitato una firma importantissima della storia della musica italiana come Claudio Daiano. Avete sentito le canzoni che ha scritto, avete sentito la sua immensa veramente carriera e ci ha raccontato ovviamente che sarà con noi per quanto riguarda l'appuntamento con il Festival della Canzone Italiana dagli anni 60 agli anni 80. Anche per oggi l'appuntamento con me, Lucio Belmonte, termina qua questo venerdì 2 di ottobre, però devo sempre ricordarvi che tra poco arriva anche Alessandra che vi farà compagnia fino alle 21, poi ancora sentirete la voce di Roberto fino a mezzanotte. Per quanto mi riguarda, noi ci sentiamo lunedì a partire sempre dalla stessa ora, vale a dire dalle 15. Adesso c'è un affollamento di Lucio, perché Lucio Belmonte vi saluta, però ascoltiamo tra poco Lucio Dalla con 4 marzo 1943 e anche Lucio Battisti con Vendo casa. Noi ci sentiamo lunedì. Buon weekend!

0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ci sono frasi che sembrano cantare.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e vi terrò compagnia anche quest'oggi fino alle 21. Buon venerdì, insomma il venerdì è uno dei giorni preferiti dagli italiani perché vuol dire quasi weekend, quasi riposo, quindi mi auguro che sia stato un bel venerdì per voi. Io cercherò di migliorarvi anche le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, i vostri messaggi da leggere, poi qualcuno si porterà a casa anche un gadget firmato Romantica, insomma tanti motivi per stare con noi. Ringrazio Lucio Belmonte che invece compagnia ce l'ha fatta fino a poco fa, lo ritroverete lunedì dalle 15 qui su Romantica. E adesso direi di iniziare un bel percorso musicale, quello che faremo insieme stasera, e tra poco riascolteremo Umberto Napolitano con Ma con l'amore no, subito i Pretenders, I Stand By You. Buona serata e benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

venerdì, chissà quanti progetti avrete fatto per il weekend, dove andrete, cosa farete. Io sono davvero curiosa di scoprirvi attraverso i vostri messaggi. Raccontatemi di voi, dove siete in questo momento, state tornando dal lavoro oppure siete già a casa. Raccontatemi tutto di voi con un WhatsApp al 331 240 7878, oppure se volete potete scegliere di scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto, anche perché magari potete darci dei suggerimenti per il prossimo weekend, perché no? Vi auguro buona serata intanto con Massimo Di Cataldo, che tra poco riascolteremo con un grande successo, Se adesso te ne vai, e subito Ornella Vanoni, Più

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Questa settimana risparmia con le grandi offerte. Come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti, benvenuti, e lo dico a voi che magari siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Non solo musica con Romantica Radio, ma anche rubriche. Tra poco scopriremo un'altra puntata di Canzoni sotto lo spot. Questa rubrica è dedicata alle canzoni che sono diventate famose grazie agli spot pubblicitari. Alcune sono diventate addirittura dei tormentoni e questa sera parleremo di Con te partirò. Ricordate lo spot della team? Di questo tratterà Canzoni sotto lo spot questa sera qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. Ma subito invece torna protagonista la bella musica, tra poco i Dick Dick con Storia di periferia. Subito una canzone che racconta di una ragazza molto giovane, spensierata, che vive l'amore come un gioco, balla, ride e si diverte sulla spiaggia, ma non si accorge dei rischi emotivi che può correre. Riascoltiamo Giuliano e i Notturni con Ragazzina, ragazzina.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
6: E se è un gruppo musicale a nascere per uno spot? La T-Band è diventata celebre nell'estate del 2009 grazie a una famosa campagna pubblicitaria della Team diretta da Gabriele Muccino, che ha lanciato una cover rock pop del celebre brano Con te partirò di Andrea Bocelli. La band era formata da Marco Velluti, Alan Cappelli, Luca Palmieri e la tastierista Fiammetta Cicogna. Nello spot della promozione Team Tribù, i ragazzi viaggiavano a bordo di un furgone su e giù per l'Italia, suonando insieme una versione energica e giovanile del pezzo di Bocelli. Il volto di Fiammetta Cicogna e l'omonima T-Band, il cui nome richiamava proprio l'iniziale del gestore telefonico, catturarono immediatamente l'attenzione del pubblico, trasformando il gruppo improvvisato in un vero fenomeno mediatico.

0: Sull'onda della popolarità dello spot, la band fu messa sotto contratto dalla Sugar Music di Caterina Caselli. Nel 2009 pubblicarono ufficialmente il singolo radiofonico con la cover di Con te partirò, seguito subito dopo dal brano inedito Sogni. Per Fiammetta Cicogna lo spot ha rappresentato l'inizio di una fortunata carriera nel mondo dello spettacolo, portandola in breve tempo a calcare i palcoscenici di diverse trasmissioni televisive.
1: Una melodia, un'immagine, un ricordo che ritorna. Canzoni sotto lo spot. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia della pubblicità. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: E come diceva Mandraka Pomata, cara romantica radio, che te devo dire? Che poi anche se te lo dico, che te lo dico a fa. Complimenti a tutti, Paolo da Genova.
1: Ciao romantica, siete fantastici, continuate sempre così, con le vostre canzoni, ci fanno sognare. Silvana da Avellino che vi ascolta sempre.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Buona serata romantici, mi auguro siate venuti a trovarci almeno una volta sul nostro sito romanticaradio.it. Perché ve lo dico? Perché poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Canzoni sotto lo spot che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia del nostro Benny Ronca. Se però vi piace in modo particolare questa rubrica, potete riascoltarne tutte le puntate in podcast sul nostro sito romanticaradio.it e approfittatene per fare un bel giro sul sito, ci sono tante cose da scoprire e da ascoltare. Va bene amici, buona serata con noi, tra poco Santino Rocchetti con Divina e subito una canzone che parla di un amore che è la vita stessa del protagonista, una donna che diventa identità, senso, radice, ma quel sentimento sta svanendo, scivola via e lui si ritrova a stringere solo ricordi. Riascoltiamo Amedeo Minghi con Vita Mia.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica Radio, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto la nostra amica Sara da Pieve Fosciana in provincia di Lucca, che mi dice che ha organizzato un weekend al mare, quindi domattina partirà per godersi il mare della Toscana. Cara, è sicuramente una vacanza bellissima a prescindere dal tempo. Ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto Marco da Cison di Valmarino in provincia di Treviso, lui sta preparando la cena insieme alla moglie e ci ringrazia per le nostre canzoni, ma grazie a te Marco, un bacione. E poi saluto anche Giulia da Sennori in provincia di Sassari, lei sta studiando e quando lo fa smette sempre Romantica Radio come sottofondo perché le fa compagnia. Grazie Giulia, un bacione anche a te, buona serata con tante belle canzoni. Francesco De Gregori, buona notte Fiorellino, e i Nuovi Angeli, Anna Datti.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: E adesso Italia 90. Un decennio, mille canzoni e quel ritmo che ancora oggi ci fa cantare. Italia 90 su Romantica Radio.

0: Avete ascoltato Italia 90. Che musica, che ritmo, che anni. Italia 90, solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Ma che meraviglia ascoltare Italia 90 e quindi le canzoni più belle che ci hanno fatto compagnia negli anni 90. Questa collection potete anche riascoltarla sul nostro YouTube, anzi mettete un like sulla nostra pagina YouTube e seguite tutte le cose che pubblichiamo. Lì si parla degli artisti e delle canzoni che amate molto e che ascoltate ogni giorno qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, si avvicina l'ora di cena, quindi comincio già da adesso a dirvi buon appetito e vi regalo belle canzoni da canticchiare. Christian tra poco con Adesso amiamoci e subito Gianni Togni, Io e

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Ora di cena che si avvicina e parliamo di cibo noi. Allora, secondo una ricerca, ascoltate bene, gli italiani stanno cambiando le abitudini a tavola con l'arrivo dell'autunno. Il piatto più ordinato online non è la pizza, ma la zucca al forno, che quest'anno batte anche la carbonara. E un altro dato divertente voglio darvelo: il 62% degli intervistati dice di mangiare più comfort food quando le giornate si accorciano. In cima alla lista, polenta, lasagne e, udite udite, non l'avrei mai detto, il tiramisù, considerato il dolce che fa più coccole in assoluto. Un autunno quindi che profuma di casa, di calore, di piccoli riti, e chi, come dire, ordina a domicilio, ordina in modo prevalente questi cibi. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo a scoprire le prossime canzoni. Bruno Martino e La chiamano estate, e Gino Paoli, Quattro amici.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ma mattina il mio primo pensiero è accendere la radio, ascoltare Romantica Radio. Buona giornata a tutti quanti voi, siete fantastici, Paolo da Salerno.
1: Romantica Radio, la mia radio preferita, voi dite perché preferita? Perché è l'unica che conosco, l'unica che ascolto. Sono Franco da Potenza, ciao ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Certe sigle non si dimenticano. Bastano pochi secondi per riconoscerla. Ma a quale programma appartiene? Ascolta, corri al telefono e indovina la sigla. Solo su Romantica Radio, solo da noi.
1: Amici cari, ma davvero bastano poche note per riconoscere a quale telefilm o cartone animato appartiene questa sigla? Ascoltate.

aveva la faccia quadrata e la lacrima facile. Avete capito? Allora scrivete di quale programma era sigla questa canzone. 331-240-7878. Il primo che ci invierà un WhatsApp con la risposta giusta si porterà a casa un gadget firmato Romantica. E allora, avete scoperto qual era il programma al quale faceva da sigla la canzone che abbiamo appena ascoltato? 331-240-7878. Il più veloce che ci darà la risposta giusta si porterà a casa un gadget firmato Romantica.

0: una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20 e sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata. Poco fa vi ho fatto ascoltare una sigla e voi dovevate indovinare a quale telefilm o cartone animato questa sigla faceva da colonna sonora. E devo dire che avete risposto in tanti e la soluzione era Hello Spunk. Quindi complimenti a chi per primo ci ha inviato la risposta giusta. Beh, se non siete riusciti ad ottenere il gadget, attenzione, perché ci saranno tante tante altre possibilità per voi. Intanto buona serata con la nostra musica, Fred Buongusto tra poco con Stretti e subito George Benson, Mood is Mood.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Buona serata romantici, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, è un piacere leggervi. Saluto Patrizia da Ormea in provincia di Cuneo, dice: vi ascolto dal mio divano, nel weekend farò un'escursione tra i boschi piemontesi. Cara, portaci con te, noi ci contiamo. Un bacione e buona serata, buon weekend a te. E poi saluto Luca da Poggio Mirteto in provincia di Rieti. Lui mi scrive: sta già pregustando una bella grigliata che farà nel weekend con gli amici, allora buon divertimento caro. E poi saluto anche Marta da Matera e ci racconta che domenica sarà al mercato del paese e che le nostre canzoni le fanno compagnia come una voce amica. Che bel messaggio, Marta, ti mando un bacione e ti abbraccio. Belle canzoni in arrivo per voi, Guido Renzi con Non si vive di soli ricordi e Mario Lavezzi, Succede.
6: Romantica.
7: Dai, io farei che inizi tu.
8: Dai. No, no, dai, è tua la canzone.
7: No, va bene, ma cosa vuol dire?
8: Dai, dai, Mario.
7: Ok.

0: sa di felicità. Parole, parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21 e poi anche questa sera dopo di me a farvi compagnia ci sarà Roberto Malvagia fino alla mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto? C'è sempre un momento, amici, preciso in cui comprendiamo che non possiamo più continuare come prima. Questa sera Roberto racconterà le decisioni che hanno cambiato una vita già impostata. 3 ore dedicate al coraggio di scegliere un'altra strada. Questo succederà dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi amici non mancate. E buona serata con Adriano Celentano che tra poco riascolteremo con Fumo negli occhi. Subito i Pooh con una chicca, un grandissimo successo del passato.

Allora Katie, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica, sono Sandra da Napoli. Evviva, evviva, evviva. Mi fa tanto piacere stare sempre con voi. Mi fate tanta, tanta compagnia e mi fate ritornare i miei vecchi ricordi. Un abbraccio a tutti gli operatori, siete tutti bravissimi. Complimenti e andate avanti così, sempre. Ciao!
1: Salve, sono Orlando da Marcianise, provincia di Caserta. Chiamo per farvi i miei complimenti per l'alta professionalità e la competenza che avete e per la musica che trasmettete tutta di qualità. Vi saluto con un plauso accademico. Grazie di tutto.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su

Si stanno avvicinando le 21 e per me, Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per essere stati con noi, per averci ascoltato, seguito. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siamo davvero una bella famiglia noi di Romantica. Ci risentiremo lunedì, sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Naturalmente ringrazio anche la nostra Camilla che tutta la settimana ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Non vi lascio soli, lo sapete, un po' di canzoni e poi Roberto Malvagia con voi fino a mezzanotte. Riascolteremo Nino Buonocore con Se fossi in te e subito Piero Ciampi, L'amore è tutto qui. Da Alessandra un bacio, buon weekend, buona serata, vi aspetto lunedì qui su Romantica, ciao!

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Questo è il weekend di Romantica Radio. Venerdì sera io sono Roberto Malvagia, vi accompagnerò fino alla mezzanotte, insomma venerdì, la settimana lenta finalmente la presa ci permette proprio di guardare con più calma le decisioni che abbiamo continuato magari a rimandare. Non sarà una raccolta di ricordi questa sera messi in fila, cercheremo il dettaglio preciso in cui la direzione magari è cambiata, distingueremo il coraggio, no, dalla fuga, il desiderio proprio autentico dell'impulso del momento, perché questa sera parleremo del giorno in cui abbiamo cambiato direzione. Beh, insomma, la scelta più importante non è sempre quella la più visibile, qualche volta coincide magari con un limite finalmente espresso, una data messa sul calendario, magari una telefonata fatta senza rimandare. Potete scrivermi al 331-240-7878 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it qual è stato il gesto anche piccolo dopo il quale avete capito che non sareste più tornati esattamente alla vita.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

altro giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Quando il pensiero diventa una decisione, il punto diventa più chiaro. Quando smettiamo magari di ragionare in astratto, molti cambiamenti restano a lungo nella forma di un pensiero ricorrente, finché un gesto concreto li rende irreversibili. Può essere una firma, una chiave restituita, una domanda presentata. Ecco, oggi molte decisioni possono essere avviate in pochi minuti da uno schermo, però la velocità tecnica non riduce il peso umano, no, di ciò che stiamo scegliendo. Il cambiamento non annulla proprio il significato precedente, lo costringe a trovare una nuova forma. Il cambiamento adulto non arriva però quasi mai in una stanza vuota, deve trovare proprio posto tra responsabilità, legami, paure che non possiamo magari fingere di non avere. La direzione cambia davvero quando smettiamo di usare il futuro come ipotesi e accettiamo magari di assumerci anche le conseguenze della scelta. Questa sera parliamo del giorno in cui abbiamo cambiato direzione.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Il giorno che abbiamo cambiato direzione, ecco, non servono testimonianze perfette né frasi costruite, servono, diciamo, dettagli anche magari contraddittori, capaci di mostrare come lo stesso tema cambi da una vita all'altra. Potete raccontarvi il momento in cui avete firmato, consegnato, prenotato qualcosa che rendeva il cambiamento reale. Potete raccontarmi la persona che vi ha incoraggiato, magari oppure ostacolato. Potete raccontarmi la sicurezza che avete dovuto lasciare. Non dobbiamo cercare soltanto storie che confermano la tesi, appunto, di questo nostro spazio del weekend. Anche un dubbio, un fallimento, magari una scelta ancora sospesa, possono offrire magari verità, il coraggio. Ricominciare, ecco, non significa cancellare ciò che è accaduto, significa usare anche altri errori come materiale, senza permettere che diventino l'unica definizione di noi stessi. 331 240 7878 tramite WhatsApp, se volete scrivermi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Cambiare strada significa spesso anche rinunciare a qualcosa che funzionava abbastanza, anche se non ci rendeva più vivi. La sicurezza può avere il volto di uno stipendio regolare, una casa già conosciuta, una relazione prevedibile o magari del giudizio favorevole delle persone intorno. Si può leggere questo passaggio attraverso magari un posto fisso, la promessa di stabilità di molte generazioni, no? Un mutuo, il legame tra un progetto e una responsabilità economica. Allora vi domando, che cosa vi tratteneva davvero? Il valore di ciò che avevate o magari la paura di deludere anche voi stessi? La mia mail: roberto@romanticaradio.it.

Tra poco entreremo nella seconda parte di questa serata. Passeremo dalle intenzioni alle conseguenze concrete, lavoro, città, relazioni. Guarderemo proprio il momento in cui una decisione entra nelle agende, nei conti, nelle case. Parleremo anche del prezzo emotivo, delle scelte giuste, di ciò che resta magari da salutare. Questa sera il nostro tema proprio è il giorno in cui abbiamo cambiato direzioni, il momento concreto in cui un pensiero diventa magari una scelta, lasciare un lavoro, trasferirsi, chiudere magari una relazione, chiedere aiuto o iniziare finalmente un nuovo progetto.

eccoci qua a leccarci le ferite. A chi servirà un armistizio, un'altra lite? Ok, parità, vuoi finire

Abbiamo superato le 22, Roberto Malvagiacomo sino alla mezzanotte qui su Romantica Radio. Una decisione professionale cambia direzione quando non riguarda, ecco, più soltanto il titolo, lo stipendio, ma il modo in cui vogliamo abitare le nostre giornate. C'è chi lascia un'azienda dopo 20 anni, chi passa magari da dirigente a consulente, chi apre una piccola attività, chi torna a studiare, chi accetta magari un ruolo meno prestigioso. Oggi il contesto è diverso. Una volta il percorso veniva immaginato come una linea unica, oggi è più frammentato, ma la libertà apparente convive magari con precarietà, sicuramente con questa paura economica. Di fatto il confronto è utile soltanto se evita due errori: idealizzare il passato e magari trattare il presente come inevitabilmente migliore. Ricominciare non significa cancellare ciò che è accaduto, significa usare anche gli errori come materiale, no? Senza permettere che diventino l'unica definizione di noi stessi.

trasferirsi e diventare stranieri per un po', oggi possiamo mantenere contatti continui con la città lasciata, ma proprio questa vicinanza digitale, ecco, può rallentare l'ingresso reale, non in una nuova città. Il confronto è utile soltanto se evita due errori: idealizzare il passato e magari trattare il presente come inevitabilmente migliore. Se vi va, scrivetemi tramite WhatsApp 331 240 78 78 qual è stato il primo luogo in cui avete pensato che avreste potuto restare.

Un po' di amici da salutare. Arturo da Napoli, saluto anche Claudia da Salerno, grazie della vostra presenza. Un saluto anche ad Eleonora da Pescara. Adesso lasciamo spazio proprio a voi, il giorno in cui abbiamo cambiato direzione, dove non servono testimonianze perfette da parte di voi stessi né frasi costruite, servono dettagli veri, anche contraddittori, capace proprio di mostrare come lo stesso tema cambi magari da una vita all'altra. Potete raccontarmi un trasferimento, un nuovo lavoro o magari una separazione che hanno cambiato il vostro quotidiano. Potete raccontarmi il dubbio che vi ha accompagnato magari più a lungo. Potete raccontarmi il primo segnale che la scelta stava diventando casa. Il venerdì sera di Romantica Radio in questo weekend si parla proprio del giorno in cui noi abbiamo cambiato direzione, decisioni adulte che hanno proprio interrotto una vita già impostata e ne hanno aperta un'altra.

Il giorno in cui abbiamo cambiato direzione, come fino alla mezzanotte, io sono Roberto Malvagia. Venerdì sera, questa settimana che un po' allenta finalmente la presa e ci permette di guardare con più calma le decisioni che abbiamo continuato a rimandare. Forse oggi avete chiuso una porta, consegnato una lettera, accettato un invito, oppure magari pensato ancora una volta che la vita impostata non vi assomiglia più. Rimanete con me questa sera, appunto il nostro tema proprio è il giorno in cui abbiamo cambiato direzione, il momento concreto in cui un pensiero diventa scelta, lasciare un lavoro, trasferirsi, chiudere una relazione, chiedere aiuto, magari iniziare finalmente un progetto.

L'ultima ora porterà anche il tema sul terreno delle responsabilità e della continuità, magari. Ricominciare non significa cancellare ciò che è accaduto, significa usare anche gli errori come materiale senza permettere che diventino l'unica definizione di noi stessi. La scelta più importante, ecco, non è sempre la più visibile, qualche volta coincide anche con un limite, no? Una data messa sul calendario, una telefonata fatta senza rimandare. Non tutti gli inizi magari producono un entusiasmo immediato.

16 nel weekend, anzi siamo già parte di questo fine settimana insieme venerdì sera. Ogni sera affrontiamo un argomento diverso. Questa sera è il giorno in cui abbiamo cambiato direzione. Io sono Roberto Malvagia qui su Romantica Radio. Allora, qual è stato il gesto, anche piccolo, dopo il quale avete capito che non sareste più tornati esattamente come prima? E allora potete scrivermi al 331 240 78 78 tramite WhatsApp oppure la mia mail, che già conoscete, Roberto @romanticaradio.it.

Ricominciare dopo i 50 anni, per capire proprio questo passaggio, basta osservare un gesto normale. Cambiare direzione in età adulta significa confrontarsi non soltanto con la paura personale, ma proprio con l'idea sociale che a un certo punto la vita debba essere già definita, no? Un nuovo amore, una laurea, un'attività, un viaggio lungo, magari un trasferimento possono essere accolti con entusiasmo, oppure con la domanda: ma alla mia età? Ecco, il coraggio in queste storie non è assenza di paura, proprio la disponibilità a compiere un primo passo senza pretendere di conoscere già tutta la strada. La maturità non garantisce saggezza, però può offrire una consapevolezza preziosa. Sappiamo meglio ciò che non vogliamo più accettare. Forse il punto non è trovare subito una risposta, ma formulare bene la domanda: quale progetto avete escluso solo perché pensavate di essere arrivati troppo tardi?

su il giorno in cui abbiamo cambiato direzione non servono testimonianze perfette, né frasi costruite, servono dettagli veri, anche se vogliamo contraddittori, proprio capaci di mostrare come lo stesso tema cambi da una vita all'altra. Potete raccontarmi la decisione che oggi rifareste, potete raccontarmi quella che avreste affrontato diversamente, potete raccontarmi la parte di voi che avete ritrovato cambiando strada. Il cambiamento adulto non arriva quasi mai per caso, deve trovare posto tra responsabilità, legami, paure che non possiamo fingere di non avere. Ricominciare non significa cancellare ciò che è accaduto, significa anche usare anche gli errori come materiale senza permettere che diventino l'unica definizione di noi. La mia mail, se volete scrivermi, roberto@romanticaradio.it.

Siamo arrivati in chiusura di questo venerdì sera, proprio da questo weekend. Da questo venerdì sera vorrei lasciarvi con un pensiero. Cambiare direzione non significa dimostrare agli altri di essere coraggiosi, significa assumersi con onestà, magari il rischio, no, di una vita magari più coerente con ciò che siamo diventate. Ricominciare non significa cancellare ciò che è accaduto, significa usare anche gli errori come materiale, senza permettere che diventino l'unica definizione proprio così di noi. Roberto Malvagia tutto, grazie di cuore. Romantica Night tra poco con Alex Poli, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto lunedì sera alle 21.

0: la notte. Ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantic Night. Siete pronti a sognare con me? Ci sono amori che non finiscono, si addormentano nel fondo del cuore, vivono come braci sotto la cenere, pronti a riaccendersi al primo ricordo. Non è nostalgia, è il segno che qualcosa di autentico è passato da lì. A volte li incontri di nuovo e capisci che non serviva ripeterli, bastava ricordarli. Perché l'amore vero, anche quando muore, non si cancella. Diventa parte del tuo respiro.
1: Romantic Night. Di notte, specialmente.

0: A un certo punto ti fermi e guardi indietro. Conti le vittorie, ma anche le assenze, gli errori, le scelte, le persone lasciate e capisci che non è la somma dei trionfi a definire la vita, ma la quantità di amore che hai dato. Le cicatrici non tolgono valore, sono le prove che hai vissuto davvero. Non cercare un bilancio perfetto, cercane uno vero. Se puoi dire ho amato, ho imparato, ho perdonato, allora hai vissuto pienamente.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che non possono vivere alla luce del giorno. Troppo tardi, troppo presto, troppo tutto. Eppure esistono e nel loro impossibile diventano eterni. Li porti dentro come un segreto, come una melodia che non puoi cantare. Fanno male, ma insegnano, perché l'amore vero non si misura in tempo o possibilità, si misura in intensità. E anche se non lo vivi fino in fondo, lo porti con te sempre, come un tatuaggio invisibile sul cuore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: L'invidia nasce dove manca la gratitudine. È uno specchio deformato che riflette ciò che desideriamo essere. Ci toglie pace, ci ruba tempo. Ma se impariamo a guardarla senza vergogna, scopriamo che dietro c'è solo bisogno d'amore. Ogni volta che ammiri qualcuno, trasforma l'invidia in ispirazione. Non perché lui, ma perché non anch'io con il mio passo. Il cuore libero gioisce dei successi altrui perché sa che la felicità non è una gara, è contagio.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Abbiamo riempito la vita di oggetti, ma svuotato le giornate di significato. Abbiamo tutto, eppure manca qualcosa. La semplicità non vende, ma consola. È in un caffè condiviso, in una risata vera, in una passeggiata senza meta. Non serve collezionare, serve sentire. La felicità non è accumulo, è presenza. E quando impari a dire basta, scopri che in realtà hai già tutto ciò che ti serve.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: arriva un momento in cui smetti di voler tutto e cominci a volere solo ciò che conta. Non più il successo, ma la serenità. Non più 1000 volti, ma 2 sinceri. Le priorità cambiano quando impari che il tempo è un dono, non una garanzia. Allora scegli di vivere leggero, di dire di no a ciò che pesa, di dire sì a ciò che nutre. Alla fine non ricorderemo quanto abbiamo avuto, ma quanto abbiamo amato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: L'amore autentico non promette eternità, promette presenza. Non dice sarò tuo, dice sarò con te finché potrò esserci davvero. Non chiede di cambiare, accoglie, comprende, perdona. Non è un fuoco che divora, è una fiamma che scalda piano. L'amore vero non si mostra, si sente. E quando lo incontri, non serve cercare altro, perché ti fa sentire intero, anche da solo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate. E in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo. Eri tu che scorrevi dentro il tempo. Eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta. Quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: scivola via, ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu, non ti possiedo, non posso chiuderti in un pugno, ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

è troppo lunga anche per me. Mi sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido